Celebramus missam de Dominica sexta temporis paschalis, cum prefazione secunda paschali et precia charistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui mistos est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis,
0: laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agnus Tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Fac nos, omnipotens Deus, hos letitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exequimur, affectus sedulo celebrare, ut quod recordatione percurimus, semper in opere teneamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate, o Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, restano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Verbum Domini. Deo gratias.

0: videt, vos autem videtis me, quia ego vivo et vos vivetis. In illo die, vos cognoscetis quia ego sum in patre meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habet mandata mea et servat ea, ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a patre meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem Caeli et Terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propta nos homines, et propta nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virginem, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextrem Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificato, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù risorto ci ha promesso di non lasciarci orfani. Certi della fedeltà alle sue promesse, per la potenza dello Spirito Santo, presentiamo al Padre le necessità della Chiesa e del mondo.
2: Preghiamo insieme e diciamo, donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per la Chiesa pellegrina nel mondo, guidata dallo Spirito Santo, sappia annunciare con coraggio il Vangelo e testimoniare l'amore di Dio a ogni creatura. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per i governanti e per chi ha responsabilità pubbliche, siano illuminati nella ricerca del bene comune, promuovendo la giustizia, l'accoglienza e la pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per quanti vivono il tempo della sofferenza e della malattia, sentono forte la presenza del Signore attraverso fratelli e sorelle che sanno stare loro vicino con la forza e la luce del Vangelo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per le mamme e le nonne, sull'esempio della Vergine Maria, possono essere testimoni di tenerezza e amore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per le nostre comunità, siano luoghi di ascolto della parola e custodi fedeli dei comandamenti del Signore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore. O Dio, che non ci fai mancare la guida e il conforto del tuo Spirito, accogli le preghiere che la tua Chiesa ti rivolge, illumina le nostre menti e riscalda i nostri cuori, perché possiamo vivere sempre nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.